0: Der Zentral Feel Good Song. Präsentiert vom Sedam Center in Pfäffikenschweiz. Ihr Einkaufscenter am oberen Zürichsee.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero, tra poco sarà colore.